0: back hit music.
1: Back to the music.
0: Right here.
1: On Rhythm 93.7.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.